un cuore ciumi, vive di corra, te chi, poi li carre, poi li corro, si o si che si o vorno, lecce le di vin. Ande o fecchette un tu tuoi to, sas le gencem, chi roito, ei desce le lice a voi,